0: Radio Melodie. Die schönste Schlager.
1: Senza te non dormo quasi mai. Senza te stanotte sono guai.
0: Und größte Oldies.